0: Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta.
1: Quando ti senti bene.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: Siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?

0: imparare qualcosa senza sapere da dove partire.
1: Sono pillole di AI.
2: E dai, quante volte vi è capitato di comprare una friggitrice ad aria, una aspirapolvere, uno smartphone e vi siete persi in una marea di recensioni?
0: Un disastro. Apri 5 schede su internet, leggi 100 recensioni contrastanti e alla fine sei più confuso di prima. Un sito dice che è fantastico, l'altro dice che si rompe subito.
2: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale ci viene incontro, come un personal shopper gratuito, facendoci risparmiare tempo e soprattutto tanti soldini.
0: Ma senza dover diventare esperti di tecnologia o studiarsi schede tecniche astruse, la prima app che vi consigliamo di usare è Perplexity.
2: Esatto, Perplexity è un motore di ricerca intelligente. Invece di farvi vedere una lista di link sponsorizzati, vi dà direttamente la risposta incrociando le recensioni di tutti i siti web.
0: Voi basta che scriviate ad esempio qual è la migliore friggitrice d'aria sotto i 100 euro per una famiglia di 4 persone
2: e lei vi restituisce una sintesi chiarissima con i pro, i contro e il motivo per la quale quel modello è più adatto proprio a voi.
0: Ma c'è di più, Manuel. Se siete indecisi tra due prodotti specifici che avete visto in offerta,
2: beh, lì usiamo la seconda app, che è ChatGPT oppure Gemini. Possiamo fare una cosa semplicissima: fotografare i due cartellini al supermercato o incollare i link dei due prodotti.
0: E poi le fate la domanda da $1,000,000. Mettili a confronto e dimmi le tre differenze principali in italiano semplice.
2: E vi dirà cose utilissime che spesso le marche nascondono in piccolo, tipo il modello A consuma di più, oppure il modello B non ha i pezzi di ricambio lavabili in lavastoviglie.
0: E per chi ama scovare il prezzo più basso senza impazzire, la terza chicca da provare è la ricerca visiva di Google Lens.
2: Attenzione, perché vedete un oggetto che vi piace a casa di un amico o in un negozio, gli fate una foto con Lens e la AI vi dice subito dove trovarlo al prezzo online migliore. Quindi ricapitoliamo:
0: Perplexity, per capire cosa comprare in base al vostro budget, ChatGPT o Gemini per mettere i prodotti a confronto e Google Lens per trovare subito l'offerta migliore.
2: Ricordiamoci sempre però una cosa fondamentale: l'intelligenza artificiale è uno strumento eccezionale per farci risparmiare tempo e farci scegliere con la testa.
0: Ma il valore delle cose che portiamo a casa non si misura mai solo in euro o in schede tecniche, quanto nel tempo e nella serenità che ci regalano ogni giorno.
2: Scegliete con cura, usate la tecnologia per semplificarvi.

0: Ciao,
1: siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto!
1: ascolto!

festa. Te come va? Qui ancora un po' un casino tra reflusso gastroesofageo e la tristezza che entra nelle ossa come l'umidità.

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Ciao terrestri, sono Kite Ramos dei Cacao Mental. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web e farvi ascoltare il nostro nuovo brano La Pulsazione della Selva, realizzato in collaborazione con i Mephisto Brass di Milano. Besos a todos e ci vediamo ai concerti!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata!

0: Ciao a tutti, sono Kiba, è uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille. Cantirò finché avrò fiato. So

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Hello, this is Not Forsaken. Kindly listen to the gospel worship song, Splendor.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

musica dallo stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi. Ben ritrovati amici del web, mi correggo, ben ritrovati amici di Antenna Web. Questa è la vostra fantastica radio e al suo interno ci siamo pure noi a proporvi come sempre tanta bella musica made in Italy. Iniziamo subito a presentare i primi quattro brani. Banda Bardot, Viva la Campagna, Claudio Baglioni, Dore Mi Fa Sol, Teresa De Sio, Ario, Fabio Concato, Prendi la Luna. Tenetevi forte che partiamo e buon ascolto!

Ma quanti Amarcord stiamo ascoltando? La cosa spero che non vi dispiaccia. Ecco i prossimi. Formula 3, non è Francesca. Mia Martini, Dio c'è. Negramaro insieme a Madame, non è vero niente. I giganti, tema.

0: in compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.
1: Non è vero che mi manchi, è solo aria nei polmoni. Ora che la tiro fuori, tornano tutti i respiri. E mi sentirò già meglio, basta che io non ti guardi. E in una

Facciamo scorrere queste ultime note e senza fermarci riprendiamo la scaletta in mano per presentare le prossime quattro canzoni. Silvia Salemi a casa di Luca, Pino Daniele e Allora sì, Luca Barbarossa insieme a Neri Marcorè, Amore che vieni, amore che vai, Gerardina Trovato, Jackie e Vampiri.

Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa se ho lasciato le tue mani

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia.

le lettere d'amore che avevo cominciato magari senza accorgermi, le lettere d'amore che avevo immaginato ma mi facevano ridere. Magari fossi in tempo, se avessi ancora il tempo per poter

Anche questo appuntamento è arrivato al termine. Se volete, ci risentiamo per la prossima volta. Mantenete la vostra sintonia su Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme! Buongiorno a tutti e benvenuti a Donna che Cambia, un programma dedicato a chi sta vivendo un momento di trasformazione. E oggi è importante perché parliamo di licenziamento e con noi ospite abbiamo di nuovo Valentina Pirola, che sicuramente ci si ripresenterà per chi non ha avuto modo di conoscerla precedentemente e ci aiuterà a sviluppare questa tematica, ahimè, un po' complicata. Benvenuta Valentina.
1: Ciao Emanuela, bentrovati. Grazie, grazie per essere qui. Sono Valentina, sono una terapista occupazionale, conduco gruppi di crescita personale, sono una creativa, sono specializzata nella relazione di aiuto, ma sono soprattutto una mamma di due bimbi.
0: Benissimo. Senti, questo programma è rivolto a donne over 40, quindi quando parliamo di licenziamento parliamo di donne che, insomma, sono donne con esperienza, donne grandi e che si trovano a doversi magari reinventare in un mondo del lavoro che prima magari non le ha volute perché appunto avevano figli piccoli, quindi il mondo lavorativo è abbastanza selettivo nel, diciamolo chiaramente, nel mondo femminile, e poi da grandi trovarsi magari a perdere il lavoro, insomma, diventa un po' complicato gestirlo. Cosa succede davvero dentro una persona quando riceve un licenziamento?
1: Allora, dipende sicuramente, insomma, dalle circostanze, ogni caso un po' a sé, però credo che ci sia sempre e comunque un grande momento di rottura e di fragilità nella persona, nella persona che riceve appunto la comunicazione di un licenziamento da un posto di lavoro, magari nel quale poi ha lavorato per anni, dove magari ha creato anche dinamiche particolari con colleghi, e questo va ad amplificare proprio il momento di rottura, di fragilità nella persona.
0: Certo. Diciamo che quando arriva un licenziamento la prima cosa che succede non è un punto di vista razionale, nel senso sì, c'è la preoccupazione denaro, ma forse è quella più emotiva, cioè un mix di cose, shock, rabbia, paura, tristezza, a volte anche vergogna. Perché noi donne che ci giudichiamo sempre tanto, forse dentro di noi c'è sempre quella vocina non sono abbastanza, che pesa tantissimo, e perdono un lavoro, però vorrei dire e sottolinearlo tante volte, non significa perdere il proprio valore. Qual è la prima emozione emotiva più comune dopo un licenziamento?
1: Allora, come dicevo prima, è proprio una sensazione di smarrimento. Effettivamente, davvero, se dovessi anche calarla nei miei panni, forse davvero l'aspetto economico, l'aspetto pratico magari andrebbero anche un pochino in secondo piano. È proprio una sensazione di dire aiuto, chiudo un capitolo della mia vita, cosa sta succedendo, poi tutte le altre reazioni, che i pensieri, le paure che arrivano poi a cascata, insomma, e sono emozioni prettamente negative.
0: Certo. Va bene, dai, allora facciamo già subito un momentino di pausa in modo tale di che questa sensazione negativa che ho sentito mia, insomma, la lasciamo scorrere per poi affrontare le paure che ci bloccano. Secondo me dopo l'emozione arrivano tanti pensieri ed è lì che iniziano i veri blocchi, cioè noi donne è lì che ci facciamo tante minate, ma giustamente, perché è come se non trovassimo mai noi la strada giusta, no? Cioè le tematiche delle mie donne è adesso cosa faccio? Troverò un altro lavoro perché in un mondo di crisi economica come questa c'è anche appunto, troverò un altro lavoro, come faccio economicamente e sono troppo grande per ricominciare. Piano piano tutte queste domande ci portano a una paura che ci blocca, ci ferma, ci fa stare immobili. È come se stessimo in mezzo a una strada e non sapessimo da che parte andare. Allora, quali sono i pensieri e le paure che bloccano di più una persona in questo momento e come possiamo reagire?
1: Guarda, siamo perfettamente allineate, nel senso che il senso di colpa già noi donne ce lo creiamo anche in situazioni molto più semplici. Sicuramente abbiamo senso di colpa, cioè è colpa mia, cosa ho fatto, cosa è successo, la perdita di autostima e fiducia nelle proprie capacità personali e soprattutto lavorative. Il senso di abbandono, io insomma stavo riflettendo, legato anche alla routine, cioè. Io so che lavoro in questo posto, che mi sveglio, faccio presto, il mio orario, le mie abitudini,
0: Certo.
1: che per molte donne sono anche stabilità, no? Dicevi prima il discorso dei figli, dei bambini, mio figlio va a scuola, poi io direttamente vado al lavoro, mentre adesso cosa farò? Quindi la domanda è davvero che cosa farò domani? Questa è proprio la domanda che arriva, insomma.
0: Sì, anche perché cosa pensi del mondo lavorativo per le donne? Insomma, nel senso,
1: Allora, noi abbiamo grandissime potenzialità, grandissime, che però purtroppo non vengono a volte viste, a volte non ci viene dato lo spazio per poterle mettere in mostra e a volte non ci viene anche data la possibilità di mantenere un equilibrio familiare. E lavorativo che ci permettono quindi di mantenere anche un nostro equilibrio interno, un equilibrio mentale, perché se ci diamo troppo al lavoro, poi la famiglia ne prende meno delle nostre energie, altrimenti in caso contrario, se stiamo troppo a casa, le nostre energie sono troppo verso casa e mai verso il lavoro, quindi ci si sente sempre un po' incostanti. E con tutta la buona volontà che poi la donna lavoratrice prova, no, a metterci,
0: Certo.
1: e questo è un po' insomma la mia visione che poi ho visto negli anni, no? Sia quando i miei bambini erano proprio piccoli, piccoli neonati, che mi sentivo che perdevo magari dei pezzi al lavoro perché ero stata assente per tanto tempo e quindi veniva quasi il senso di colpa. Poi quando è ripreso al lavoro, era troppo tardi, era troppo presto e alcuni colleghi avevano un'opinione, insomma. Si fa fatica poi a rimanere centrati, no?
0: Certo, a trovare il momento giusto, entrare nel momento giusto del lavoro. Sei sempre quasi o un po' troppo avanti o troppo indietro. Senti, eppure io sono una positiva e una costruttiva e dico che tante volte se mi guardo indietro, da una fine è proprio lì che è iniziato il mio inizio, qualcosa di diverso, quindi un cambiamento, una scelta diversa, una vita più in linea con se stesse. E posso dire che, non, cioè, che magari c'è un episodio che fa sì che finisce una cosa e si apre una porta, che il cambiamento non è subito, ma si costruisce un po' con fatica, con confusione, con paura, ma piano piano ricostruisci magari qualcosa che può essere più vicino, più allineato ai nostri bisogni e ai nostri valori. Quella fine che apparentemente mi aveva creato magari paura, ansia, è diventato un buon inizio. Quando e come può trasformarsi un licenziamento in una nuova opportunità?
1: Allora, bellissima domanda, davvero come dici tu, proprio un po' più positiva. Allora, probabilmente secondo me molte più volte di quanto ci aspettiamo. Io penso che le cose insomma accadono anche per una manifestazione un po' al di sopra di noi stessi. Io che dicevo prima, la costante organizzatrice, però poi in realtà c'è poi qualcosa che smuove tutt'altro e non siamo noi che ruotiamo il mondo, lo gestiamo come vogliamo noi. Quindi penso proprio che sia il momento davvero di cambiare, c'è una motivazione che ovviamente non ti viene poi servita sul piatto d'argento, ti arriva un SMS con su scritto guarda, tu domani verrai licenziato perché farai questo, questo, quello. È una motivazione che magari noi effettivamente non comprendiamo, arriva rabbia, arriva frustrazione, però poi davvero, come dici tu, c'è magari poi la possibilità di un'apertura diversa, di un'apertura che magari ci porta anche a stare meglio
0: Certo.
1: nel tempo, non è una questione di minuti, di ore,
0: No.
1: col tempo, con fatica, con impegno, senza ovviamente stare fermi ad aspettare che ci caschi il lavoro in testa,
0: Certo.
1: con impegno e determinazione, però penso proprio che c'è una motivazione, per un
0: Certo.
1: cambiamento, quello sì.
0: Come hai detto tu, appunto, poi questa opportunità la cogli, sì, perché magari la vita te lo impone, o magari che tu hai scelto di chiudere qualcosa, però poi bisogna fare dei passi concreti. E quindi allora dico, da dove si riparte, da dove si ricomincia? Abbiamo sempre detto in questa trasmissione che non si parte da grandi cambiamenti, ma sempre da piccoli passi, che può essere aggiornare il curriculum, chiedere aiuto, fare un corso o iniziarsi veramente a guardarsi dentro con un bello stop e capire esattamente con delle belle domande, magari facendosi aiutare, quale strada si vuole percorrere. Ma soprattutto forse la cosa più importante è non chiudersi, perché il rischio più grande non è il licenziamento, è rimanere fermi dopo. Allora, qual è il primo passo concreto da fare per un licenziamento? Dopo un licenziamento per rimettersi in gioco.
1: Allora, io dico sempre il fermarsi, fermarsi un attimino, capire i nostri obiettivi, anche i nostri sogni, i nostri desideri, perché insomma poi il lavoro occupa gran parte della nostra vita e deve essere anche qualcosa che ci piace, ci gratifica. Capire chi realmente ci può aiutare a cambiare aria, chi proprio realmente lo può fare, valutare noi chi tra le persone che conosciamo lo può fare. Potenziare sicuramente il nostro profilo professionale, quindi come dicevi tu, migliorare il
0: Certo.
1: curriculum, avere dei nuovi corsi di formazione, quindi non stare mai fermi, aprirsi più strade, e dopo un normale magari momento che c'è e ci sta di scoraggiamento, di tensione, di tante cose, essere positivi, avere un atteggiamento positivo e volenteroso, quello fa molto.
0: Fa molto, vero? Sì, e soprattutto adesso. Entrare in connessione con altre persone che forse vivono lo stesso periodo, lo stesso momento, anche entrare in quelle società iscriversi in quelle società che fanno incontrare domanda e offerta può essere un aiuto, perché a volte organizzano anche dei corsi di formazione o ti aiutano a, come si dice, a rendere più accattivante un curriculum magari non più aggiornato, più consono ai parametri richiesti adesso dal mondo del lavoro.
1: Assolutamente.
0: E poi non ti aiuta, non sei sola, sei in compagnia di altre persone. E il confronto, secondo me, è sempre una cosa buona.
1: Il condividere assolutamente sì. Dicevo prima che è davvero fondamentale capire chi realmente ci può aiutare, perché poi nelle situazioni di disagio e di fallimento, no? Mettiamola, negative, poi le persone che ti possono aiutare sono davvero poche, quindi sono le vere amicizie, i tuoi familiari, e quindi a crearsi una bella rete di sostegno,
0: Sì,
1: anche morale proprio.
0: certo. Perché tante volte associamo il successo lavorativo con quello che noi siamo realmente, ma in realtà il lavoro non è che non rappresenta il nostro valore. Noi come persona valiamo. È magari il momento economico o il mondo lavorativo che sta subendo delle variazioni rispetto a quello che siamo, e quindi questa sensazione di fallimento deve venire a meno. Certo, bisogna fare un lavoro su se stesse e accompagnare le persone, ovviamente, che subiscono un licenziamento, però questo è il concetto fondamentale, che noi siamo persone uniche e valiamo lo stesso al di là del licenziamento.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, andiamo in pausa musicale per ritrovarci qui ad affrontare l'ultima parte della nostra puntata. Bene, Valentina, parlare con te mi piace perché sei mamma, una donna pratica che hai subito probabilmente anche te delle ingiustizie lavorative, come tutte un po' le noi donne quando diventiamo madri, che è un po' complicato, insomma. E quindi sicuramente abbiamo sentito emozioni che fanno male, momenti difficili e forse anche a volte ci siamo sentite perse. Però vorrei lasciare un messaggio al nostro pubblico, che è questo, che un licenziamento non è la fine della nostra storia, è solo è una pagina che voltiamo, voltiamo magari con, anche come hai detto tu, non subito, con fatica. Ma un passo alla volta è possibile uscirne. E come sempre, la mia solita routine dell'ultima fase della puntata, lascio ai nostri ospiti un momento in modo tale che ci puoi lasciare un pensiero o un'azione da compiere per chi vive questo periodo un po' negativo che è il licenziamento.
1: Bene, allora io direi questa frase, proprio insomma questo pensiero che mi sento un po' di dedicarvi e dedicarci. Comprendo che ti sei persa e sei in un vortice, ma è un passaggio che un domani comprenderai per la tua crescita umana e professionale. Credi per prima nelle tue potenzialità.
0: Bene, bene. Veramente grazie Valentina di queste
1: Grazie a
0: tue
1: voi.
0: belle parole che sicuramente saranno di conforto per chi ci ha ascoltato. Ti chiedo magari se qualcosa di in più della tua attività, dove ti possono trovare?
1: Sì, allora io sono un'equilibraia come te, lavoro con i libri, è la mia grande passione, conduco dei gruppi, come dicevo prima,
0: Di
1: di
0: crescita
1: crescita personale,
0: personale.
1: di creatività, sia in presenza, più che altro vabbè, sulla zona di Lodi, Pavia,
0: Sì.
1: ma anche adesso, ecco, una mia nuova sfida è a proposito di sfide lavorative, creare qualcosa online.
0: Bello.
1: Quindi, insomma, ci sono i miei profili social, i miei profili Facebook, Instagram, che sono semplicemente Valentina Pirola, c'è proprio il nome, ci
0: Benissimo.
1: metto la mia faccia, e quindi se volete, insomma, seguire un po' le mie iniziative, volentieri,
0: Ti
1: ci
0: trovano
1: possiamo
0: sui
1: trovare
0: social.
1: volentieri.
0: Benissimo. Allora ti ringrazio ancora e a te che ci hai ascoltato, a te che ci hai aiutato a sviluppare questo tema. A chi si trova in questo momento vorrei dire una parola, che a volte quello che sembra una fine è solo l'inizio di qualcosa che ancora non riesci a vedere. Ci vediamo nella prossima puntata di Donna che Cambia. A presto a tutte e grazie Valentina.
1: Grazie a voi, a presto.

saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

0: Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri

0: della tecnologia che facciamo direttamente da casa.
1: Comprare qualcosa senza sapere da dove partire.
2: Sono pillole di AI.
0: E dai, quante volte vi è capitato di comprare una friggitrice ad aria, un aspirapolvere, uno smartphone e vi siete persi in una marea di recensioni?
1: Un disastro. Apri 5 schede su internet, leggi 100 recensioni contrastanti e alla fine sei più confuso di prima. Un sito dice che è fantastico, l'altro dice che si rompe subito.
0: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale ci viene incontro, come un personal shopper gratuito, facendoci risparmiare tempo e soprattutto tanti tanti soldini.
1: Ma senza dover diventare esperti di tecnologia o studiarsi schede tecniche astruse. La prima app che vi consigliamo di usare è Perplexity.
0: Esatto, Perplexity è un motore di ricerca intelligente. Invece di farvi vedere una lista di link sponsorizzati, vi dà direttamente la risposta incrociando le recensioni di tutti i siti web.
1: Voi basta che scriviate ad esempio qual è la migliore friggitrice d'aria sotto i 100 euro per una famiglia di 4 persone.
0: E lei vi restituisce una sintesi chiarissima, con i pro, i contro e il motivo per la quale quel modello è più adatto proprio a voi.
1: Ma c'è di più, Manuel. Se siete indecisi tra due prodotti specifici che avete visto in offerta...
0: Beh, lì usiamo la seconda app, che è ChatGPT oppure Gemini. Possiamo fare una cosa semplicissima, fotografare i due cartellini al supermercato o incollare i link dei due prodotti.
1: E poi le fate la domanda da $1,000,000. Mettili a confronto e dimmi le tre differenze principali in italiano semplice.
0: E vi dirà cose utilissime che spesso le marche nascondono in piccolo, tipo il modello A consuma di più, oppure il modello B non ha i pezzi di ricambio lavabili in lavastoviglie.
1: E per chi ama scovare il prezzo più basso senza impazzire, la terza chicca da provare è la ricerca visiva di Google Lens.
0: Attenzione, perché vedete un oggetto che vi piace a casa di un amico o in un negozio, gli fate una foto con Lens e la AI vi dice subito dove trovarlo al prezzo online migliore. Quindi ricapitoliamo:
1: Perplexity, per capire cosa comprare in base al vostro budget, ChatGPT o Gemini per mettere i prodotti a confronto e Google Lens per trovare subito l'offerta migliore.
0: Ricordiamoci sempre però una cosa fondamentale: l'intelligenza artificiale è uno strumento eccezionale per farci risparmiare tempo e farci scegliere con la testa.
1: Ma il valore delle cose che portiamo a casa non si misura mai solo in euro o in schede tecniche, quanto nel tempo e nella serenità che ci regalano ogni giorno.
0: Scegliete con cura, usate la tecnologia per semplificarvi la vita, ma fate spazio a quello che conta davvero. A domani!
2: Ah, sono pillole di
3: Certe persone tengono tutte insieme, non con la forza, non con l'autorità, con qualcosa di più sottile e più potente, una capacità di essere presenti che fa sì che gli altri si sentano più reali quando sono vicino a loro.

Mrs. Ramsay è uno dei personaggi più memorabili della letteratura del Novecento. Non perché faccia cose straordinarie, non è un'eroina nel senso classico della parola, è una donna che accoglie, che ascolta, che tiene insieme. Organizza la casa, si occupa dei figli, intrattiene gli ospiti, si preoccupa per tutti, per il giovane pittore che non si sente abbastanza bravo, per lo scrittore che attraversa un momento difficile, per i figli che crescono e cambiano e si allontanano nel modo in cui i figli si allontanano sempre, prima o poi. Mrs. Ramsay sa di ognuno di loro qualcosa che gli altri non sanno. Li vede. Davvero li vede con quella capacità rara di accorgersi delle persone non per quello che mostrano, ma per quello che realmente sono. Ma c'è qualcosa di malinconico in questa sua presenza totale, perché Mrs. Ramsay sa o intuisce in quei momenti di solitudine che si ritaglia tra una cosa e l'altra, che quella capacità di stare al centro delle cose ha un costo. Che tenere insieme vuol dire anche non avere spazio per sé. Che essere il sole intorno a cui tutti ruotano significa a volte non sapere più dove finisce lei e dove cominciano gli altri. Il marito la ama, a modo suo, con quella goffaggine emotiva dei filosofi che sanno ragionare su tutto tranne che sui propri sentimenti. Gli ospiti l'amano, i figli l'amano. E lei ama tutti loro, con quella generosità senza fondo che è il suo dono e il suo peso insieme. La presenza di Mrs. Ramsay in questo libro è così forte che anche quando non è sulla pagina si sente. È il tipo di personaggio che ti rimane addosso molto dopo che hai chiuso il libro, come certe persone reali che hanno avuto questo effetto su di noi, che hanno tenuto insieme il nostro mondo per un certo tempo e che non dimenticheremo mai. La parola di oggi di Pagine d'Estate è presenza. Vi ricordo che potete già inviarci i vostri indizi sul libro di questa settimana attraverso i social, attraverso anche il nostro WhatsApp 329-544-3270. Da Antonio Torretti per oggi è tutto e noi ci risentiamo domani con un nuovo capitolo di questa storia.

0: seven up, morfina seven up.
1: Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie.

Ciao, sono Dario Migliotti, ho 16 anni e vengo da Viareggio in Toscana. Il mio brano si chiama Mille Frasi, parla di una mia rivincita personale dopo una storia finita. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Salve amici, ci siamo, appuntamento settimanale con Flashback Music Memories, il jukebox universale che va a prendere tutti i successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Menescalco, bene, diamo inizio alle danze, si parte!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con questo ritmo elegante per quanto riguarda questo brano del 1977. È una cantante statunitense, interprete eclettica e naturalmente è conosciuta principalmente per aver interpretato diversi successi della disco music, tra cui Shame 1978, Love Comes Down 1982 e I'm Your Love 1981. Evening Champagne King con Shame 1977. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: Da qualche puntata a questa parte inseriamo versioni tutte particolari per far ballare i nostri radioascoltatori. Questa è una versione remix di un grande successo degli anni 70, 1979, Umberto Balsamo, cantautore catanese, con gli arrangiamenti di Giampiero Reverberi, album pubblicati 13, un grandissimo evergreen, sempre verde, balla!
1: Girando le

0: questo punto salutiamo il nostro amicone Claudio.
1: Salutone a Corrado e tutti gli amici di Music Memories da Claudio Fusca DJ.

musica travolgente qui a Flashback Music Memories. Siamo arrivati al 1998, il grande successo mondiale della band punk rock californiana. Si chiamano appunto Offspring con Pretty Fly for the White Guy. Come singolo di lancio della long play americana è diventato uno dei brani più iconici degli anni 90, raggiungendo la prima posizione in classifica in diversi paesi del mondo. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. In studio Corrado Menescalco.

Allora siamo arrivati al 1992, momento in cui usciva questo grande capolavoro di Luca Carboni, cantautore bolognese, pubblicato appunto in quell'anno. Il brano è il secondo estratto dal quinto album in studio intitolato Carboni, Mare Mare.

Grande musica international 1983, un celebre brano di Dariol e John Oates, pubblicata appunto nell'autunno del 1983 come singolo apripista della loro prima raccolta di grandi successi Rock and Soul Part 1. Commercialmente il singolo ha ottenuto un enorme successo mondiale, si chiama Say It In So, naturalmente Dariol e John Oates.

0: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e soprattutto all'amico Corrado Marescalco.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

Sicuramente un grande capolavoro 1971 firmato Frenzy di Ciocio, Mussida e Pagani, naturalmente PFM premiata Forneria Marconi, Impressioni di settembre, rock progressivo. Allora amici, eccoci con la musica che ha lasciato un solco indelebile, Flashback Music Memories anni 70, 80, 90 e 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

La Copa è la Copa. È il celebre brano di Ricky Martin 1998, scritto da Desmond Child e Roby Rosa, Celta, naturalmente come inno ufficiale dei mondiali di calcio in Francia. La canzone ha raggiunto il primo posto in classifica in molti paesi, diventando il tormentone globale dell'estate, la Copa della Vida, Ricky Martin.

Allora amici, siamo arrivati al 2006 e usciva questa canzone di Anna Tatangelo dal titolo Essere una donna. È un brano celebre musicale interpretato da Anna Tatangelo, scritto da Mogol e composto da Gigi D'Alessio. Pubblicato e composto appunto da Gigi D'Alessio nel 2006. Ha vinto nella categoria donna al Festival di Sanremo. La musica senza tempo, quella di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, un grandissimo brano del 1983 per la celebre Bonnie Tyler, quindi omaggio a questa grande artista che è scomparsa qualche settimana fa. È un celebre, una ballata rock della cantante gallese Bonnie Tyler, pubblicato nell'83, scritta e prodotta da Gene Steinman. È considerato un capolavoro della musica rock pop teatrale, naturalmente grazie al suo arrangiamento monumentale e il timbro graffiato e potente della cantante. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Ancora omaggio a un altro grande artista. È sempre il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora amici, la canzone più rappresentativa dell'intera carriera del grande artista caprese, Peppino Di Capri. Abbiamo scelto questo Champagne, è un celebre brano del 1973 del cantante Peppino Di Capri, la canzone scritta da Mimmo Di Francia, Depsa e Sergio Lodice, è una delle famose hit dell'artista caprese, omaggio a Peppino Di Capri.
1: Un saluto a particolare agli amici di Flashback Music Memories e un saluto va all'amico Corrado Marescalco.

Il grande sound di Chris Martin, si chiama appunto così, il grande leader dei Coldplay, Adventure of Lifetime. Siamo al 2015, come primo estratto dal settimo long play in studio, At the Head Fall of the Dreams, Coldplay. Allora, io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok? Va bene?

un mistero, Mistero 1983, scritto e condotto e naturalmente cantato da Enrico Ruggeri, ex Decibel, che ha fatto la storia della musica italiana vincendo a sorpresa il Festival di Sanremo del 93. Fu la prima canzone dichiaratamente rock ad aggiudicarsi la kermesse. Mistero, Enrico Ruggeri. È il fan club della bella musica, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore, naturalmente musica senza tempo. Anni 70.

Anni 70, siamo arrivati al 1979. È stata un'attrice pornografica e cantante statunitense divenuta celebre negli anni 70 come icona della disco music. Ha firmato i suoi successi discografici con il nome del suo progetto musicale, Andrea Two Connection, More, More, More.

C'era anche lui nella nostra scaletta, nella nostra playlist di Flashback Music Memories. Toto Cutugno con questo brano dell'85, Mi piacerebbe andare al mare al lunedì, è un celebre singolo di Toto Cutugno, presentato anche al Festival Bar di quell'anno. Il brano poi è stato incluso nel long play Amore, naturalmente Per amore o per gioco, uscito nello stesso anno. Allora amici, abbiamo terminato, io vi lascio con Mika e Rain 2009. Noi ci risentiamo tra 7 giorni qui sempre su Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Ciao a tutti, bye bye.

Eric Selecta, Ten Dance 99 Edition, speciale Progressive 90.

Dance 99 Edition, speciale Progressive 90.

E siamo pronti con la prima puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto. Che siamo ormai così in procinto di avvicinarsi al mese di agosto e anche tutto il mese di agosto saremo con voi, agosto, settembre, insomma tutta l'estate l'abbiamo trascorsa e la finiremo di trascorrere assieme sino all'inizio della nuovissima stagione di On Air, ma soprattutto di Supermarket Show, perché i due format lavorano così in simbiosi. Detto questo, incominciamo.

Ed apriamo con Raesta Wind con Mi vuoi bene o no, segna il ritorno dei Raesta Wind dopo un periodo di silenzio discografico e apre una nuova fase nella ricerca artistica del duo pugliese. Il brano nasce da una domanda semplice, solo in apparenza, quasi infantile, ma capace di contenere un bisogno universale: essere scelti davvero, senza esitazioni e senza ruoli da interpretare.

sono incontri che arrivano senza preavviso e cambiano il colore di un'intera stagione. Con un'estate che ritorna, Daniele Foschia racconta la scintilla improvvisa tra un ragazzo e una ragazza, uno sguardo, un colpo al cuore, quell'istante capace di trasformare l'estate in qualcosa di magico. Il brano parla di un amore nato all'improvviso, vissuto con l'intensità dei giorni che sembrano non finire mai, tra emozioni forti, ricordi luminosi e quella sensazione speciale che resta addosso anche quando l'estate è ormai passata.

Coconut Hair è un piccolo frammento d'estate trasformato in musica. È nata dal desiderio di fermare quella sensazione di leggerezza che arriva quando smetti di rincorrere il tempo e ti lasci semplicemente attraversare dal momento. È un invito a ritrovare uno spazio di libertà dove tutto diventa più semplice ed autentico. Spero che chi ascolta questo brano possa sentire anche solo per qualche minuto la stessa luce, la stessa serenità che hanno ispirato ogni nota di questo brano. Queste sono le parole di Davis Gardin.

0: conferma.
1: È già felicità di Edoardo Tincani, cantautore, giornalista e scrittore reggiano, la cui produzione artistica nasce da un percorso personale legato alla fede, alla poesia e alla musica d'autore. Nel corso degli anni ha pubblicato libri, album e numerosi singoli, collaborando anche con diversi musicisti e con l'etichetta Artisti Online.

E state ascoltando On Air, Daniele Dal Muto al microfono con voi. Ora torna una voce, un artista che in più occasioni ha presenziato all'interno del nostro programma. Stiamo parlando di Gabriele Saro con il suo nuovo singolo, Gangsta.

0: E loro erano i Mala & Waver con il loro singolo Costiera, secondo estratto dall'EP Lungomare Italiano. Questo brano, con testo e musica firmati da Luca Natale, ha portato dentro sonorità pop urban, contemporanee, una storia intensa, istintiva e piena di contrasti. Ed ora invece andiamo a presentarvi un artista che è già stato con noi in passato, stiamo parlando di Angelo Ticli, perché è tornato ad On Air a presentare il suo nuovo singolo, Solo l'amore vincerà. Angelo, bentornato ad On Air.
1: Ciao!
0: Ciao Angelo, ciao, grazie per essere qui con noi quest'oggi. Allora, parliamo di questa tua nuova canzone. Intanto, dopo il successo rock di Cuore di Fuoco, arrivi con Solo l'amore vincerà, un brano intimista, molto autobiografico. Qual è stata la scintilla personale che ti ha spinto a trasformare le tue fragilità e le tue cadute in un inno di rinascita?
1: Beh, la scintilla è nata dalla mia vita e da un cammino fatto di libertà, strade percorsa senza freni, cadute e anche tanti errori. Per oltre 30 anni ho vissuto in un modo con regole molto forti, dove mostrarsi fragile non era contemplato. Per tanto tempo ho pensato che la forza significasse non piegarsi mai, e oggi ho capito che la vera forza è avere il coraggio di riconoscere le proprie ferite, rialzarsi e permettere all'amore di cambiarci. Maria ed io ci siamo conosciuti più di 40 anni fa, è la pianista che vedete nel mio videoclip. La vita ci ha portati lontano, ognuno lungo la propria strada, ma dopo una vita ci siamo ritrovati e un giorno mi ha raccontato ciò che aveva attraversato. A causa di gravi problemi di salute aveva dovuto riconquistare la memoria, la voce, persino il rapporto con il pianoforte.
0: Ma pensa,
1: che per tanti anni era stata una parte fondamentale di lei. E da quella storia mi è entrata nel cuore e sentivo che la sua musica non si era spenta, era ancora lì e aspettavo soltanto di essere risvegliata. Allora le ho detto: non ti preoccupare, vieni a suonare con me, ripartiamo insieme da zero e ti aiuto io. Avendo studiato anch'io il pianoforte per diversi anni, ho cercato di accompagnarla passo dopo passo, con pazienza, fiducia e tutto l'amore che potevo darle. E quanto l'ho vista rimettersi le mani sui tasti a tornare a suonare, ho capito che non stava rinascendo soltanto lei, stavo cambiando anche io.
0: Beh Angelo, in questo caso la musica, scusa se ti interrompo, diventa terapeutica, perché la musica è terapeutica e può aiutare sempre in tante circostanze, come in questo caso, ma come anche in tanti altri. Ascolta Angelo, nel pezzo tu unisci la carica del rock melodico a un messaggio forte di fede e di speranza. Quanto è importante oggi, anche nel panorama indipendente, lanciare un messaggio così spudoratamente positivo come l'amore vincerà sempre?
1: Beh, per me oggi è fondamentale. Forse più che mai viviamo in un tempo in cui continuamente circondati da paure, rabbia, divisioni e messaggi che spesso fanno più rumore che bene. Io credo che il rock non debba essere soltanto ribellione o potenza, può diventare anche una luce, una voce capace di scuotere le coscienze e ricordarci ciò che conta davvero. Dire l'amore vincerà sempre può sembrare quasi ingenuo o fuori moda oggi, ma per me è un vero atto di coraggio. Perché amare significa resistere, tendere una mano, perdonare, rialzarti e continuare a credere anche quando la vita ci mette in ginocchio. Nel panorama dipendente abbiamo una grande libertà, allo stesso tempo una grande responsabilità, perché possiamo raccontare ciò che sentiamo senza dover necessariamente seguire le mode del momento.
0: Esatto.
1: Io voglio usare questa libertà per lasciare qualcosa dentro le persone, e se anche una sola persona ascoltando questa canzone ritroverà il coraggio di credere in se stessa, nella fede, nell'amore o nelle possibilità di ricominciare, allora il brano avrà già raggiunto il suo scopo.
0: Esatto, il brano vuol dire che ha funzionato e quando arriva alle persone hai raggiunto il tuo obiettivo. E sottolineo anch'io l'importanza di quanto è importante importante il mercato indipendente proprio perché consente agli artisti stessi di potersi esprimere secondo proprio il loro credo, le loro idee, cosa che invece forse chi è sotto delle major discografiche a volte vengono imposti un pochino dei sound, vengono imposti dei temi da lanciare e privano un po' la libertà agli artisti, quindi supportiamo sempre il mercato indipendente. Allora Angelo, visto che siamo giunti al termine di questa veloce intervista, prima di ascoltare Solo l'amore vincerà, dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web e se devi ringraziare qualcuno questo è il momento.
1: Beh, mi trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, YouTube, tutte le piattaforme di streaming, Spotify, Amazon, Apple Music, c'è tutto quello che trovate sulla web. E vorrei dire un grazie di cuore per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di raccontare la mia musica e la mia storia, e mando un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e chi mi segue e mi sostiene ogni giorno, e un ringraziamento speciale ai musicisti che mi accompagnano e tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, perché senza di loro

Musicista da oltre 15 anni, Matteo Venneri ha costruito il proprio percorso tra studio, canto moderno, masterclass di chitarra ed esperienze live con diverse rock band locali, passando dai concerti nei locali di provincia sino alla partecipazione a contest musicali regionali e nazionali. Dopo la pubblicazione di 2 singoli e di un EP da solista, continua a lavorare alla scrittura e alla registrazione di nuovi brani inediti. Ad on air quest'oggi con il singolo Terra Mia.

Un'esplosione di ritmo, colore che fonde l'energia del pop funky con le atmosfere calde della Latin Bossa. Attraverso un groove coinvolgente e una melodia immediata, il brano Tutti di Paolo De Bernardinis racconta il contrasto tra una società sempre più orientata all'apparenza e chi continua a cercare autenticità.

E chiudiamo con Simona Gentile. Amarsi nasce da poche righe scritte in un momento in cui mi sentivo debole. Parla dell'ansia che mi teneva chiusa in stanza, di quella vocina che ripeteva non vai bene, di quella guerra con lo specchio dove trovi mille difetti, una sensazione che purtroppo conosciamo in tanti.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Amici, vi ringrazio molto di essere stati con noi. Vi invito sempre su TuneIn, Amazon Music, su Audible a cercare On Air, ovviamente, se non trovate cercando On Air, perché è comunque un nome, un titolo utilizzato molto. Cercate Daniele Dalmuto, entrerete nel nostro mondo che comprende tutte le puntate di On Air, ma soprattutto anche tutte le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Argenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside. Ed eccoci qui in questa nuova puntata. Cominciamo subito?
0: Assolutamente sì.
1: Mike Orange.
0: Statua.

0: Ciao Carlo, ciao Sabrina e prima di tutto un grandissimo saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono Piero Strada, cantante, cantautore e io amo dire che i miei brani nascono con i piedi per terra e la testa tra le nuvole, perché parto sempre da qualcosa di molto reale, di molto vicino alla vita di tutti noi per poi costruirci sopra, insomma inventare delle storie in musica per chi ha voglia di ascoltarle. Oggi voglio presentarvi uno dei miei brani dal titolo 66. 66 è un brano molto particolare perché parla dell'amore in modo molto carnale e lo fa utilizzando un doppio senso, quello tra il verbo tu sei, che cosa tu sei per me, e il numero 6, che come sapete è molto legato ad alcuni temi anche magici, esoterici, anche un po' diabolici. Quindi mi sono un po' divertito con questo brano a tirare fuori la parte diabolica di me. Questa è 66, spero che vi piaccia. Ciao a tutti ancora, un abbraccio da Piero.
1: Legge.

Sei l'occhio che guarda per terra, sei l'urlo che inizia la guerra, sei i giorni della creazione, sei l'inizio della distruzione, sei il cubo ed ogni sua faccia, sei nebbia che non lascia traccia.

0: fattucchiere.
1: Le prime note inconfondibili, Carlo Audino, canto di strega.
2: Specchio, oh specchio.

in questa età del logo. Oro, smeraldo e argento, rubini, diamanti e topazi. No, non sono felice. Di ricchezze ormai siamo sazi. Ti dirò tutto ciò che sento.

Cari ascoltatori degli Emergenti in Adozione, oggi vi presento L'ambigua verità di Garsino, un brano che ci ricorda sempre che la verità può essere ambigua. Buon ascolto, ciao a tutti!

0: A proposito di spettri, Luciano Macchia Crooner.
1: Notti di spettri.
0: Questa puntata è sul filo del rasoio.
1: Sì.

0: Steffi.
1: Ciao Carlo e Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono Umberto Longoni, io oggi sono psicologo e scrittore. Vorrei parlarvi proprio dell'ultimo singolo, Nel Giardino Incantato. È una canzone che parla d'amore, ma è anche una metafora. Io credo che tutti noi abbiamo un giardino incantato nel cuore, un'isola felice, qualcosa a cui torniamo con la memoria, magari qualcosa che purtroppo abbiamo perduto, un sogno, un amore, una fantasia, un desiderio. Beh, questo è il giardino incantato.
2: Nel giardino incantato è appena piovuto, c'è un gatto bagnato laggiù. Oggi sono tornato, l'avevo lasciato da quando tu non mi ami più. E guardavo le stelle cadere nel mare senza nulla da desiderare. Lavoravo, dormivo, bevevo caffè e a nessuno parlavo di te.

c'è un autunno che muore, come un re che ha perduto il suo amore. E quell'albero giallo, ubriaco di pioggia, sembra uguale alla mia faccia. Ho la faccia di un uomo che ha viaggiato di notte sopra un treno senza destinazione. Ma non posso partire, il mio cuore è rimasto nel giardino, nello stesso posto.

0: Ed era De Verso con Chef. Lo sai che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Emergenti in adozione.it, ricordatevi.
1: Seasidemusic.it.
0: E chiudiamo con Francesco Montuori.
1: Alla mia età.
0: Ciao.
1: Ciao. La mia età.

0: Argenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Hi, I'm

Era fresca elettronica di Godu Gong direttamente da Milano. A questo punto i mostri sacri dell'elettronica, i Tangerine Dream, nella fattispecie un brano del loro leader Edgar Froese, datato 2014, ci ascoltiamo Logos.

E siete sempre all'ascolto di Electric Café, il programma che porta l'elettronica in casa vostra. Proseguiamo con l'italianissimo Vito Gatto, il noto violinista convertito all'elettronica, porta un vento di novità nel mondo della ricerca, della sperimentazione, ma anche del bell'ascolto. Brano dal vivo, Moving Air.

In conclusione, ci rivolgiamo all'italianissimo Lorenzo Senni, classe 1983, musicista italiano con uno stile chiamato pointillistic trance, una specie di techno-trance destrutturata minimale che viene privata del ritmo. Per comporre la sua musica, l'artista si serve soprattutto di un sintetizzatore Roland JP8000. E con questo un saluto da Paolo Binda e alla prossima puntata di Electric Café.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brubeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon, Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo il nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che fare piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa, è stato il 27 giugno, e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo, un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche della critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare, perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura, mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piaccia, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo, che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Ci siamo ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: E siamo pronti ad un nuovo appuntamento con Italia in 7 note. Nei prossimi minuti andremo a svelarvi le 6 canzoni che ci permetteranno di passare decennio dopo decennio dagli anni 60 fino praticamente agli anni, quasi agli anni nostri. Dai, una bella carrellata di tanti successi di un sessantennio di musica che viene aperta come sempre da Angela.
2: Esatto, e partiamo proprio con La Tigre di Cremona, che ci regala una canzone cantata da giovanissima, addirittura risalente, e qui facciamo uno strappo alla regola, al 1959. È una frizzante dichiarazione d'amore. A voi nessuno.

0: Noi Mina siamo abituati ad abbinarla a canzoni più classiche, ma nei suoi anni giovanili si è esibita in pezzi brillanti e movimentati come nessuno. E aggiungiamo La Banda, Tintarella di Luna, Una Zebra Poà. Ma ci fermiamo qui. E dagli anni 60, ragazzi, adesso ci spostiamo negli anni 70 con Marco.
1: Anche perché l'elenco di canzoni divertenti di Mina potrebbe tranquillamente continuare, ma ci porterebbe via probabilmente mezzo programma. Allora passiamo invece ad una band. Dalla Tigre di Cremona passiamo ai Leoni di Genova. Stiamo parlando dei Mattia Bazar, questa è Per un'ora d'amore, che ci porta più o meno a metà degli anni 70.

questi erano i Mattia Bazar, che ci ricordano un'estate di tanti tanti tanti anni fa, qui si era più o meno a metà degli anni 70, quando il gruppo era ancora nella fase 1, cioè quella che ha preceduto la fuoriuscita di Piero Cassano per dissidere

parla d'amore con parole sottovoce di leggero pudore. È così dolce, regala il suo cuore che stella negli occhi

0: Da molti anni Francesco Baccini è uscito dall'occhio delle televisioni e delle grandi manifestazioni canore italiane, ma non ha mai smesso di fare musica. Speriamo di rivederlo presto ad alti livelli. E adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian Sette Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Diamo una mossa, perché esatto, siamo stati un pochino troppo morbidi in questi ultimi 3 minuti e mezzo con il Baccini. Ci spostiamo in Sicilia? Lei si chiama Silvia Salemi, per qualche anno nella seconda parte degli anni 90 ci ha regalato delle ottime emozioni, poi è sparita. Che fine ha fatto? La ritroviamo quest'oggi con Pathos.

0: siamo nel 1998 quando Silvia Salemi ci ha regalato questa pathos, lei che come modo di cantare aveva preso quello di Dolores O'Riordan dei Cranberries. Va bene, salutiamo il 900 ed entriamo negli anni 2000.
1: Esatto Marco, con un esponente della musica napoletana che insieme a Edoardo Bennato ne ha rivelato la parte internazionale. Bennato nel rock, lui nel blues. A voi Pino Daniele con Amici come prima.

0: lo abbiamo ascoltato con un motivo dei primi anni 2000, ma la carriera di Pino Daniele è stata lunghissima, iniziata ancora negli anni 70 e ricca di collaborazioni con artisti internazionali. E dal 2000 andiamo verso l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: Ogni tanto amiamo inserire nelle nostre scalette, oltre ai grandi nomi che hanno praticamente contrassegnato la musica leggera italiana, anche delle meteore, come questi due giovanotti che all'epoca si sono fatti valere con Ore Diamante, si facevano chiamare Echi. Purtroppo di loro non si sa più niente, però la canzone vale, eh?

0: Ah, una bella canzone d'amore, di quelle che fanno sciogliere anche gli iceberg. Beh, si sciolgono già per conto loro.
1: Con questo caldo, sì.
0: Ok, ragazzi, il clima del pianeta si sta sempre più arroventando anche nei mesi invernali, quindi ci sta. Comunque, noi non siamo qui per parlare di clima, non siamo climatologi, non siamo niente. Noi facciamo soltanto ascoltare, almeno speriamo, buona musica. Siamo arrivati alla chiusura, amici.
1: Allora Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Game over.
3: Intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
0: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
0: Allora vacanza per tutti.
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
5: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita. C'è una storia che non hai mai sentito. E ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
6: Storie di musica e di bravi ragazzi.
7: Alla voce Giovanni Amara.
5: Kaboom. Ma sì, abbiamo sempre avuto la fissa di imitare gli americani, il loro modo di vestirsi, di fare. E per questo ci siamo presi in giro da soli, con sordi. Con Carosone.
8: Tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia.
5: Anche il nostro artista di oggi ha fatto l'atteggione americano a causa di una sfegatata passione per Elvis Presley, conosciuto a 13 anni grazie a un disco che gli spedì sua sorella dall'America. Love Me Tender.
9: Love me tender, love me sweet.
5: Ma andiamo con ordine. Lui si chiama Roberto Satti, classe 45. Suo padre lo voleva ingegnere, medico, avvocato. Sua madre parroco. Lui invece decise di dedicarsi alla musica con il nome d'arte di Bobby Solo. Ma perché Solo? Era un solitario? Un musone? No!
10: La discografica disse chiamiamolo, dato che andavano di moda i nomi americaneggianti. Allora ne hanno chiamato Bobby e poi hanno deciso, basta Bobby, solamente Bobby, Bobby Solo, solo Bobby, Bobby Solo.
5: Bobby sa suonare la chitarra, ha una voce inconfondibile quando vira sul basso. Si esibisce nelle feste atteggiandosi al suo modello di riferimento, sia per lo stile vocale che per il genere musicale. Nel 1963 ha il primo contratto discografico e al primo Sanremo imbrocca la canzone giusta, Una lacrima sul viso.

Una lacrima sul viso. Testo di Mogol, scritto in 20 minuti a bordo della sua scassatissima Renault. E musica di Bobby Solo. Quando si dice che la vita è tutto un attimo. La canzone venderà 2 milioni di dischi in Italia e 11 milioni di dischi in tutto il mondo. Non vince il festival perché si trova davanti. Non ho l'età. Ma chi se ne frega? C'ho i soldi. Nel 1965 Bobby ci riprova a Sanremo con Se piangi, se ridi. E finalmente vince il festival. Se piangi.

0: 1966 rieccolo con un altro bestseller.
1: Non c'è più niente da fare.
0: Bobby Solo.
2: Non c'è più niente.

c'è più niente da fare. Canzone che divenne anche la sigla della serie televisiva Tutto Totò. E intanto arriva dagli Stati Uniti l'ondata dei Flower Power e Bobby, attento e al passo coi tempi, lancia con grande successo la versione italiana di San Francisco di Scott McKenzie.

0: Zingara.
1: Nota curiosa su Zingara. Avrebbe dovuto essere presentata al festival da Gianni Morandi, ma il mercato era già saturo delle sue canzoni e i discografici ritennero opportuno farla incidere a qualcun altro. Sembra che anche Gianni Morandi abbia contribuito alla stesura del testo. Ma restiamo nel 1969, ancora un grande successo. Domenica d'agosto, testo di Gianni Morandi, Bobby Soul.

Ma purtroppo poi arriva l'era dei cantautori impegnati e Bobby Solo, così come quasi tutti i suoi contemporanei, finiscono in soffitta perché malati di musica spensierata e di puro intrattenimento. Ma poi, come tutte le cose umane, c'è il grande ritorno e Bobby lo celebra con un'altra canzone di Mogol, Meravigliosa vita.

perché la chiave per una vita meravigliosa è non smettere mai di vagare nella meraviglia. Una vita prevedibile riempie solo di conflitti, quindi percorri sempre nuove iniziative e sii disposto ad aprire la porta a una luce diversa. Un abbraccio, un saluto e al prossimo accaduto, avuto, adempiuto, anacoluto, contributo, benvoluto, bernoccoluto, dissoluto, divenuto, evoluto, forzuto, fottuto. Kaboom.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

All'interno del viaggio itinerante che porta il concetto musicale nei riguardi dell'alternative contemporary R&B e uno sguardo verso i grandi classici del passato di funk and soul, ormai sapete tutti che stiamo parlando di Rare Funk Groove. Io sono Dedo e il primo brano che inaugura il nostro programma odierno è un duetto tra Chris Brown e il famoso Mario, Get Back.

0: Select.
1: All'interno del gioco musicale di suoni e provenienze andiamo nel nord Europa per tracciare una linea di segno all'interno del repertorio musicale che naturalmente e notoriamente è di pertinenza americano, ma che abbiamo visto nel corso appunto degli anni ha avuto una sorta, diciamo, di avvicendamento, in particolar modo sia con l'Africa e in particolar modo la Nigeria, ma ha dato un grosso contributo all'R&B anche il Nord Europa, la Svezia, la Norvegia e in questo caso la Finlandia, con Essi che oltre alla carriera musicale è stata anche conduttrice di un programma televisivo per bambini che prendeva il nome di Arlecchini Clubi sotto il nome di Super Essi. Ha studiato musica presso il Sibelius High School di Helsinki and Pop and Jazz Conservatory, diplomandosi come insegnante nel 1999. Diciamo, le caratteristiche di Easy sono talento versatile in quanto ha una combinazione in carriera solistica della presenza di un ensemble e di cappella di grande successo ed attività. La formazione è solida e approfondita perché oltre agli studi formali è un percorso disciplinato negli ambiti musicali e oltre a questo è un ensemble reeton della presenza come la testimonianza appunto della nazionalità finlandese. Get Lit, Get Love, AZ, questa è Rare Funky Groove.

l'infanzia è stata abbastanza difficile, quella di Anita Baker. Si chiama Anita Denise Baker, classe 1958, a Toledo, in Ohio. A 2 anni, pensate, è stata abbandonata dalla madre, è stata cresciuta da una famiglia affidataria a Detroit. A 12 anni poi ha perso purtroppo i genitori affidatari ed è stata cresciuta dalla sorella adottiva. Il suo inizio è con Chapter 8. A 16 anni cantava nei nightclub di Detroit e intorno al 1975 entra a far parte di un gruppo funk denominato Chapter 8, con il quale pubblica alcuni brani prima di essere mollata dall'etichetta del come presunto scarso potenziale da star. Non sembrava che non avesse, diciamo, quel appeal per divenire una star, ma c'è una svolta nel 1982 e inizia una carriera solistica con un'etichetta Beverly Glynn e esordisce con The Songstress nel 1983. Nel 1985 Rapture Sweet Love, l'album Rapture, arriva ad mettere in evidenza, oltre che le sue capacità musicali e canore, anche una corposa, come si suol dire, produzione d'arrangiamento. Infatti dietro c'è Rod Temperton, il famoso leader degli Eightwave, nonché il grande, diciamo, collaboratore di Quincy Jones per tutto quello che è stato il filone musicale di Michael Jackson e quant'altro, George Benson. Insomma, arriveremo un po' a parlare solo esclusivamente di quelle che sono state le collaborazioni. Comunque, da questo album Rapture del 1986 abbiamo ascoltato la canzone Same Old Love. Vabbè, qui di collaborazioni ce ne entrano, direi, abbastanza. L'ultimo album di Bill Withers del 1985, poi non ve ne sono stati altri fino alla morte. Comunque è piacevole ricordarla, questa, da Watching You Watch Me, Something That Turned You On, Bill Withers, Rare Funky Groove.

È un prodotto nuovo, anche se a dire vero ci sono dei grossi richiami verso la matrice musicale dei tempi e dei fasti passati, ovvero sia c'è molto anni 80 in questa composizione musicale, ed è effettivamente piacevole ascoltarla, questa Mia Mary Marison, pensate, classe 1979 di Washington DC, le origini sono miste, un po' italiana, un po' afroamericana. Da piccolissima inizia a prendere lezioni di ballo a soli 2 anni, aggiunge poi jazz e tap in un paio di anni dopo. Nel tap è una precoce, infatti a 12 anni si unisce a Tappers with Attitude, ovvero sia TWA, successivamente studia con Savion Glover e fu scelta in un'esibizione al Kennedy Center. Le influenze personali, come lei dichiara, sono modelli artistici e figure importanti come Lena Horne, Liza Minnelli e una lunga lista di leggende della musica come Michael Jackson e Aretha Franklin, insomma, hai detto niente. Mia, give it to you in a rare funky groove.

Il bello di quell'epoca era effettivamente che le versioni erano così veramente interminabili, per cui ovviamente vi era anche la possibilità nel mezzo di fare anche altre cose prima di arrivare al punto fatidico per il miscelarne altre canzoni, però insomma erano poi curate in modo particolare, anche perché, come si suol dire, a quell'epoca erano interamente suonate manualmente, quindi si apprezza più che altro non tanto la rigidità nel compimento, ma si evidenzia la caratteristica artistica, insomma, che ne va rispetto in priorità rispetto alle altre cose. Pensate un po', questi sono amici della nascita, dall'infanzia, e come si suol dire si frequentano e poi decidono di mettere insieme, oltre ai giochi così di infanzia, anche delle caratteristiche, diciamo, artistiche, per cui poi diviene una professione e inscindibile, perché poi rimangono sempre insieme. Si chiamano Yarbrough and Peoples, Kevin Yarbrough e Alicia Peoples. Si conobbero, come vi ho detto, da bambini a Dallas durante le lezioni di musica. Magari le famiglie mandavano nel doposcuola ad imparare a suonare uno strumento e da lì inizia un'amicizia importante. Poi diviene una partnership e poi una caratteristica artistica e lavorativa. Per cui, grazie a Ghost Band e Yarbrough, grazie quindi a un tour con la band di Leon Russell, incontra Wilson Brothers, che era un componente di Gab Band. Charles Wilson presenta il Yarbrough al produttore Lauren Simmons, che era anche proprietario della casa discografica Total Experience, che poi è rimasta, aprendo parentesi, totalmente la casa discografica di Yarbrough and Peoples per tutta la durata della loro carriera. Il debutto è con Don't Stop the Music del 1981, poi avvengono altre canzoni successive che conquistano il mondo dell'R&B come Heartbeats, I Wouldn't Lie, Guilty e quella che è ancora in sottofondo, Don't Waste Your Time. Loro erano gli Yarbrough and Peoples. Poi abbiamo anche una formazione che di funk ne macinava veramente tanto. Si chiamavano semplicemente Trouble Funk.

È decisamente bella e interessante questa cantante, prende il nome di Evie McKinney, nasce a Memphis, è la giovane di 7 figli, inizia a cantare a 3 anni grazie all'eredità musicale nel gospel del padre musicista. Nel 2018 lavora con The Four Battle for Stardom in Fox, esibendosi in cover memorabili come Rise Up, I Never Loved a Man e Proud Mary. Oggi insieme a Duba, W.A. e Annie Key, Evie McKinney ci ha promosso e ci ha proposto Go To Me.

0: siamo, come si suol dire, all'interno del mood giusto. Abbiamo adeguatamente interpretato il concetto di R&B in maniera altisonante, inserendo piano piano il contesto da quelle che sono, diciamo, le matrici di partenza sino ad oggi, dove siamo forgiati da una moltitudine di artisti che si susseguono e da molte parti del globo terracchio propongono musica di livello importante. Questa è la signorina Ciara, o per meglio dire Ciara Princess Harris, o anche detta Ciara Princess Wilson, dopo il matrimonio con Russell Wilson. Pensate, questa è figlia di un militare che ha vissuto negli vari stati dell'America, come il Texas, New York, California, Arizona, fino a poi arrivare in Germania e stabilirsi di nuovo definitivamente Atlanta con la Ciara, direi adolescente. I primi passi con la musica iniziarono con un gruppo femminile denominato Hearsay, che poi si sono sciolti, aprendo la strada alla Ciara ad una carriera, diciamo, di tipo solistico. Il debutto è a Hitmaker con il primo album Goodies del 2004. Fa esplodere dei singoli importanti come Goodies, che arriva al primo posto della Billboard Hot 100, One and Two Step OK. E il genere, naturalmente, come avete sentito dall'interpretazione denominata Greatest of All, R&B con influenze crunch e dance, pop, electropop e funk. La sua voce è soffiata, agile e naturalmente riconoscibile.
1: R&B. Very funky, very

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto!

sole, al mare scendeva la bambina portoghese, non c'eran parole, rumori soltanto.

0: C'ho un po' d'acidità,
1: anch'io.
0: One, no, one, two, three, and.